像那么给像那哭着我弄得起来都弄出发的poco che resta fra noi due testa da mente mi aggrappo un filo che tu hai deciso e che hai deciso